quasi tutto esclude. Quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì.